0: gbadura e tewo siwaju mo gbadura gbogbo eyin omo olorun nibi kibi ta ba wa mo gbadura ore majebu re yi nje mo bi sule ko ifala loruko jesu olo fi da olare
1: amen
0: le ko ifala o ya ko sifo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: lati ariwa ifa ma wole wa
1: amen
0: lati gusu ifa ma wole wa
1: amen
0: lati ilaorun ifa wole wa
1: amen
0: lati iwo